Una da bocca vigila va bene a me. Si tu la parla vieta americana, quando sa parla mola sotto la luna.